0: Abbiamo Varga.
1: Joyeux Noël.
2: Klar Christmina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veseli Svijet.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas di Anno, Varga.
1: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
5: Feliz Navidad.
6: Veselý Sviat.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Prazniamo, Varga!
1: Joyeux Noël!
2: Hello, Kristina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
5: Veselých Sviat!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!